sono qua a preparare la classe per venire le giga, ok? Se voglio, papà, vamo venire le

Ami Anka Nasra Ibnaye Anka Fangan Anka di Kojgu Abiseka Bonye Kakoro Yaye Ambina Muleke